0: Vini, vieni, allò piacere. Pesce in prea, ma mi cata faccio io. Io che spicchiere qua mi danno un duciam, fado io, pur per lei mi fanno un duciamo.
1: Ma non c'è un duciamo, ma non c'è un duciamo.